0: sì, come no, infatti.
1: Bella.
0: Clear, treat no transport, none control contacted.

0: Cifre, ti spiego.
1: Cifre, sì.
0: Cifre, 6229, check. 1A, name, date of birth, please, 10.
1: 10-4.